0: Veglia, mare veleni uni. Tocchi chi vuole, ma le memory lost chila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaro sonnadi.
0: Mamma, chi dite bunne ai assini veleni? Muku tata poi vedete la mata.
2: Oh my god!
1: Super doctor ne. Doctor Harriet Makila di Anuali.
3: Hina Levi Sindhu Hanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවෙ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.